Vladimir Jaffe, Marle, soy fu amriwia sa molo watinu pleina ile nei fu ita e au fau. Le angale lei male lofa fai fai peo lo tatu tapau sidi ili langi. Por kalame ua fai ngweina e te si la fia. Ua ose toe fafangu, ua ose toe faa manatu. I awa onga mamata au pu faa vae. Fe au faa valo anga, fe au faa pitoa mo le taimi. Mai tu tonu lava o le tuspa ia. Le kanona ale atua Samoae, sila fia fai mai lava le tuspa ia ia. O le nei, e tupu le fatua tua i le tau longo longo. O le tau longo longo atu fo i a fionga pa ia ale atua lea. Roma lo mta upu es furu anon fai upu es furu marifitu. E sila fia sa molo watinu peleina. O lo tatu i aipea i le tatu mai moanga fanga solo. Mai le tusi ua fai ngoina tofo i le manuia. O le tusi na tusia ele sunga ele faifeau, malolo manu malo, pasta moleni ene, o le kale sias fitu o le toe fiomai. O le fana unaunga maualunga lava, o le tustala na tusia ele nei tusi samoae, ena ia toe fama natu mai mo itato umalava. Ia le tulanga o fuafuanga, ia maporo kalame tutu umamao ale atua, ina ia tatou tofo ina ai o manuia o loo fai loa mai tono lana tuspa ia o manuia i le tino nei ia ae silisili o manuia falenganga o le tasio vaenga autu o le neitusi o le tō fama mao fetutuna ia le atua ina ia tofo ina e le fanau manuia umalava ua ia saunia et silfia ua oe o le atua o lo tatu au auna iai o ia lava o le atua o manuia ma o lono finangalo ia tatou tofo i manuia ua ia tapena ma ia saunia mo i tatou uma tuse i rei mia lumta upo i luas fumale iwa fai upo es fulmale tasi wa o au nei wa o iloa manatu wa o manatu atuai a te outou o manatu i le manuia hai leo le malaia feta lai mai ai e ova et silfia sa molo watunu pele wa muta maila tatu fasoa ile vayaso utuana yatu ile fata otto ile tusi o luka alo na mta upo esfulma lima alo na fai upo e far fai upo e ono le fata otto e fata tau ile mamoe tasi na se ese maile lafu mamoe et silfia e tele lava ina tatu talanoa matu ina atu leleanga ile mamoe na leiloa fai mai nisi o le au sue sue ile tuspa ia ma le nei fata otto o le manu le nei o le mamoe o se manu pito sili o na fa vale vale atu lou a o ina se pe alu ese mai le loto a ma le lafu mamoe ia ele ma fai ona ia toe foi mai pe le iloa e lava ele mamoe ona toe foi mai ile ala na alu ese atu ai o nisi ua fase a ua oso vale le mamoe ua le iloa ai ua mafu ai ona se ese ma ua le iloa atu ai mai le lafu